0: dell'automobile.
1: Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.